0: omotonona kushirauni anamo umandeki. Akwireki.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto.

0: Eugene Zatumu Luanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatumu Luanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile? 4x4.
1: Eugene Star Miracle.
0: Ona, Zatu San unatoka. Zatu Machine, Zatu Mulwanza, Star Miracle, Graboro. Sinjo vile?